0: sentiasa di hati.
1: Johor Selatan 105.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Lagu baru di Nasional FM.